solenne, quam contratto, o che portento. Sulle spalle accendo accendo, sulle spalle accendo accendo, gli spuntarono le penne, gli spuntarono le penne, ed in aria sciuvolò.

facesse ripegnar, vi facesse ripegnar, vi facesse ripegnar. Ma d'un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. Ma d'un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona a festa, allegrezza in casa è questa. Quelle penne

si può, regina. Lunga l'anno viverà, e di nonno una dozzina di rapoli abbracerà. Un re piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un re bambolo di qua, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fedelissima regina, l'un dell'altro ti verrà, e di nonno una dozzina di rapoli abbracerà.

0: che dite? Quel principon, quantunque non conosca, sceglierà vindito sposa più bella. Io cado in svenimento. Cenerentola presto, portami il mio caffè. Discere mie, metà del mio palazzo è già crollata e l'altra in agonia. Fatevi onore, mettiamoci un puntello.
1: Figlie, state in cervello,
0: parlate in punto e virgola, per carità. Pensate ad abbigliarvi, si tratta di...

questa simulata sembianza né belle osserverò. Ne viene alcuno, eppur mi di speranza il sapiente alidoro, che qui saggia e vezzosa degna di me trovar

di quelle. Questo padre pieno d'orgoglio, questo padre pieno d'orgoglio, qualche padre non è

0: Madon magnifico non comparisce ancor, nunziar vorrei del mascherato principe l'arrivo. Fortunato consiglio, da semplice scudiero il core delle femmine meglio svelar saprò. Dandini intanto recitando la principe.
1: Domando un milion di perdoni, dica e sua altezza il prince.
0: Arriva!
1: E quando?
0: Fra tre minuti.
1: Tre minuti! Ah, figlie, sbrigatevi! Che serve? Le vado ad affrettar. Scusi, con queste ragazze benedette, un secolo e un momento alla toilette.
0: Che buffone! Qual fragor?

graziosa, son tutte papa, son tutte papa. Per finir della nostra commedia che tragedia qui nasce lo fra. Per finir della nostra commedia che tragedia qui nasce lo fra. Per finir della nostra commedia che tragedia qui nasce lo fra.

0: allegrissimo amante. Che bei quadri, che bocchino, che ciglio. Siete l'ottà e non la meraviglia. Già, tali spada, tale figlia.
1: Grazie.
0: Altezza delle altezze, che dice, dico

0: debole, vere figure etrusche.
1: Dico bene, comincia a dirle grosse.
2: Io resido da grande, grande, essendo grandi le la sparavo.
3: Ma il principotto che non vi scappi, attente.
0: Or dunque, seguitando quel discorso che io non ho cominciato, o dai miei lunghi viaggi ritornato, ed il mio papà trovato che fra i guanti mi capita un volato, e spirando ha ordinato che mi sta qual cambiale si è sposato, son diseredato, fatto un invito a tutti il vicinato, trovando buco delicato per me l'ho destinato, detto, detto! E adesso prendo fiato. Che eloquenza norcina! Balla ragazzi, se vi degnate, inciambellate il braccio ai nostri cavalieri, il legno è pronto.
4: Andiamo qua, eccellenza, non tardate a venire.
5: Che fai tu qui? Il cappello ed il bastone.
4: Ah, sì, signor.
5: Perseguitate presto con i piedi baronali,
0: i magnifici miei quarti reali.
5: Monti in carrozza e vengo.
1: Eppur colei può rivedere.
5: Lasciami
1: la sgrida.
4: Sì.

0: solitario che si farà, che si farà, che si farà, che si farà, che si farà.
1: Mi soccorrete, mi lasciatemi, non dimmi che sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che mi sarà, che m

0: la voce, Piterio, chi si farà? Chi si farà? Chi si farà? Chi si farà? Chi si farà?
1: Mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa che mi sa

0: Ma bravo, bravo, bravo, carelli mio Don Magnifico, di vigne, di vendemmie, di vini, mi avete fatto una dissertazione. Ma del vostro talento si vede che ha studiato. Si parti sul momento dove sta il nostro vino conservato. E se sta saldo ed intrepido al trivigesimo assaggio, lo promuovo all'onor di cantiniero. Io distingui i talenti e premio il saggio. Prence, l'altezza vostra è un pozzo di bontà. Più se ne cava, più ne resta a cavar.
1: Figlie, vedete, non regge al vostro merito. Nella mia promozione, indizio certo.

0: esamina, disvela e fedelmente tutto mi narrerai.
1: Eseguite trottando il cenno mio. Udiste?
0: Udì.
1: Fido vassallo, addio. Ora sono da voi. Scommetterei che siete fatta al torno e che il guercetto amore è stato.

volete spaccar, non dubitate, ho due occhi reali e non hanno parrocchiali. Vide di porti me il mio caro oggetto, per te sola mi batto.

0: Direttor, presidente, campinier, grazie, grazie. Che piacer che ti vado dalle cor, che ti dato dalle cor. Grazie, grazie. Che piacer che ti vado dalle cor, che ti dato dalle cor. Si venga a scrivere quel che dettiamo, se mi la copia, poi ne vogliamo.
1: Già non è scrivere, quindi siamo qui.

questo in maiuscole. Bestie in maiuscole. Bravi così, voi o magnifico, tu quel barone, dell'antichissimo Monte Fiascone, gran intendente, gran presidente, con gli altri idoli, con me, eccetera. In splenitudine,

Capietur et strangulatur. Capietur strangulatur, perc et cetera, laud et cetera, nellam et cetera, manum et cetera, perc et cetera, laud et cetera, nellam et cetera, manum et cetera. Ora figgetelo per la città, ora figgetelo per la città, ora figgetelo per la città. Per questo noi mi ha di contento, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi ha di amma, mi

Sottovoce a mezzo volo. In estrema confidenza. Sottovoce a mezzo volo. In estrema confidenza. Sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sottovoce, sottovoce. In estrema confidenza, sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità.

0: Non si sa.
1: Non si sa.
2: Non si sa.
0: Si vedrà.
2: Chi sarà?
3: Chi è?
2: Perché?
0: Non si sa.
1: Non si sa.
2: Non si sa.

0: Signora Altezza in tavola, signora Altezza in tavola. Che co...
1: Chi?
0: Sì, che... Che bestia! Quando si dice sì...

0: cappello, conficcandomi il cantone e cavandosi il cappello, incominci, zio pavone, alla fila sorridiale,
1: porterebbe il memoriale. Prenda per la cioccolata.
0: È una doppia ben coniata, è una doppia ben coniata. Faccio intanto scivolar. È una doppia, faccio intanto scivolar. Io rispondo, e si vedremo. Già è di peso.

Giuccio, chi l'ha fatto delle spille, chi la fece delle anguille, e di danno in ogni lato, sarò sempre condannato di memoria e petizioni, di galline, di stoglioni, di bottiglie, di broccate, di candele marinate, di ciambelle pasticcette, di catene, di confetti, di persone, di dobloni, di maniere, di caffè, d'ogni lato, d'ogni lato, sono sempre condannato, d'ogni lato, d'ogni lato, sono sempre condannato, di ciambelle pasticcette, di catene, di confetti, di persone, di dobloni, di...

0: la somiglianza all'infelice che mi colpì stamane. Mi va restando in petto certa ignota premura, anche Dandine sembra innamorato. Eccoli, udirlo qui, potrò celato.
1: Ma non fuggir, per Bacco! Quattro volte mi hai fatto misurare la galle.
2: Ho mutato linguaggio, o vado via.
1: Ma che

0: Che ne dici?
1: E dico che da principe sono passata farda testimonio.
2: E allor, se non dispiaccio, allor m'avrai. Quali accenti son questi? A mio sapiente.

0: adunque io sonnesso, da tutto il niente precipita ad un tratto. Veramente ci ho fatto una bella figura, scusi la mia premura, ma quelle due ragazze stanco la febbre a freddo. Si potrebbe sollecitar la scelta.
1: È fatta, amico.
0: È fatta, oh, per pietà dite, parlate, è fatta, e i miei germogli in queste stanze a vegetar verranno.
1: Voi lo sapranno, e ora è un gran segreto.
0: E quale, e quale, Clorindina, o ti sbetta?
1: Non giudicati in fretta.
0: Lo dica ad un papà.
1: Ma silenzio!
0: Sa. Via, dica presto.
1: Non c'io dal si vede una mosca e un certo arcano che farà sbalordire.
0: Sto sulle spine.
1: Poniamoci a sedere.
0: Presto, per carità.
1: Voi sentirete un cosa assai bizzarro.
2: Chi volesse maritarsi con me?
1: Mi raccomando.
0: Ma si lasci servir.
1: Stia sigillato quanto udrete dalla bocca mia.

danza, un organo interessante. Io vi devo palesar. È una cosa stravagante. Vi farà strasecolar un segreto importanza. È una cosa stravagante. Vi farà strasecolar, strasecolar. Vi farà strasecolar, strasecolar. Senza batter, senza battere le ciglia, senza manco dare fiato, io mi pongo ad ascoltar. Stanno qui pietrificato. Ogni sillaba a contar, senza banco, rarreggiato. Stanno qui pietrificato. Ogni sillaba

lo sempre bello ci consiglia, se sposassi una sua figlia, come mai l'ho da trattare? Consiglier son già stampato, ma che eccesso di clemenza, visti adunque sua eccellenza, bestia

0: farletti, spazzarabiti, far la barba e pettinar. Far la barba e pettinar. Di questa ingiuria, di questo affronto, di questa ingiuria, di questo affronto, il vero principe. Mi renda conto, o non si incomodi, non farà niente, o non si incomodi, non farà niente, ma parta subito. Immantinello. Lo partirò.
1: Lei partirà.
0: Sono padone. Brillante pastore. Ci rivedremo. Partirò.
1: Le partirà.
0: Ci rivedremo. Ci parleremo. Prendete bastone, le partirà. Non partirò. Tengo le cena, proteggo le cena, ma un po' trapasso. Ora andiamo, che passo, non c'è passo, fa la domanda. Da ci potenza, fate del mondo, se che cosa, che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è nato, se che non è

0: tornaste avanti giorno.
1: Ma ve l'avevo detto!
2: Ma cospetto, cospetto, similissime sono, affatto, affatto. Quella è l'originale, questo è il ritratto.

0: fulmine vorrei che cenerisse il cameriere.
1: Ma dite, cosa è accaduto? Avete qualche segreta pena?
0: Sciocca balla!

0: sé una combinazione.
1: Ma che dice, si figuri, mio padrone.
2: Non senza perché è venuta qua la sposa figlia Pietra, poi sarà.
1: Ehi, presto, Cenerentola, porta la sedia nobile.
0: No, no, pochi minuti, altra carrozza pronta.

dire su, vuoi mangiare, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco,